Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momilla, mia mila. Mila, mia mila, mi momilla, ya prasinada, ya ma prima.

se pania, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la mumilla, mia mila.

se paria, di canivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che de faca ne tocca nis, me tocca no, toccano me tocca nis, la po'.

Genulei ciafta, camia fora. Da fica hino de fica, che ta battaglia, io non de manica.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i vuri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi scatole birasi, adromito scalpasi,